0: Niente, io andiamo ancora già.
1: E dopo di quello che mi ha chiesto, e dopo di etichine, e dopo di volere il mio giorno.
0: Già mi provi.
1: Yes, sir.